invece stava chiusa già in quello stanzino laggiù, che lasciano la gente lì da sola fino alle 4 di notte a chiacchierare. Poi ti danno quello da mangiare. Cioè qui posso anche così, posso sedermi in cucina a preparare anche qualche cosa.

0: invece se le chiuda già in quello stanzino laggiù, che lasciano la gente lì da sola fino alle 4 di notte a chiacchierare, poi ti danno quello da mangiare. Cioè qui posso andare così, posso sedermi in cucina a preparare anche qualche cosa.
1: That was Plum by Angela Way Nokhui. We're running slightly behind schedule here in the studio. Sister Punch will be live at any moment, hopefully.

Oh, again. Again. Again. Se la bocca prende, il culo rende. My grandma says. Se la bocca prende, il culo rende. Se la bocca prende, il culo rende. Se la bocca prende, il culo rende. Se la bocca prende, il culo rende. Se la bocca prende, il culo rende. Se la bocca prende, il culo rende. Il culo ti dona. Falla che tu, falla che tu, falla che tu, tu tu tu tu. Falla che tu, falla che tu, falla che tu, tu tu. Ah! Ah!

0: ed ella disse con grazia. Al suo seguito, la mandria, assopita, si arriveranno in uno stagno di umile esistenza. Che allegri giorni scorrevano.
1: Her arrows,
0: i suoi dardi,
1: pierced the railings of my heart.
0: Trafiggevano le ringhiere del mio cuore.
1: Trembling,
0: trepidante,
1: and full of,
0: colmo di impaziente gioia.
1: Libagioni
0: di ogni sorta. Tu,
1: you,
0: la mia
1: coperta.
0: Io,
1: pantry,
0: la tua dispensa. Perdiamoci.
1: Let us